Celebramus missam de feria sexta hebdomade decime quarte temporis per annum, cum prefazione quinta communi et precio charistica prima.